0: In te confido non ero messo.
1: Parte Domine de Vavi anima mea.
0: Deus meus, in te confido non ero messo.